0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sungguh mi ando.